ogni coppia in cerchio va, già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va qua e là, con la rossa va seconda, con la smorta fermo sta. Viva il